Buonanotte, amore. Dormi bene. Sogni d'oro. Un ballo molto tranquillo. Una voce molto delicata. Una voce molto delicata.

Buonanotte amore, dormi bene, sogni d'oro. Un ballo molto tranquillo, una voce molto delicata, molto delicata, molto delicata.

0: Carlo.
1: Mondo Carlo.
2: Mondo Carlo.
1: Mondo Carlo.
3: Mondo Carlo. Amvrakia FM.

0: We can't do it because people say, where's the money going?
1: Le storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute. Città

le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.